Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Chupa chum chum, chupa chum chum. Ch

Edo Diawakana, Edo Diawakana, Bambo Temu me pesa, pesa, pesa, pesa. Ah, ngi mutu na kuwaka ve, Bambo Temu na pesa ka. Bambo Tenge, Edo Diawakana, Yemei.